0: Luciana, le qua, secondo qua. Chiamo Angola, ma la mia bandolà.
1: Adesso la tanta.